0: sono prima ballerina e vi passo dopo.
1: Ma che? Maestro dice non passo dopo, ma che? Prima volta ci chiede, seconda volta ci chiede. Perché?
2: Archi santa organa, to buzu kierga.